0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli!

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Ruff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto?

0: c'è. Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Quanto è piccola storia.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore, un amore imperfetto dal forte effetto. In rotazione ai Più Belli d'Italia, novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.
2: Sì, ci siamo anche in questo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi sì, inizia così.

pezzo di David Bowie che abbiamo ascoltato insieme a Heroes continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni e libri. È stata appena pubblicata una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, il periodo compreso tra il 76 e il 78, in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. E da quell'esperienza nacquero 3 album, Load del 77, Heroes del 77 e Lodger del 79. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco daremo spazio a U2, prima però ce li ascoltiamo.

stati nominati Musicers Persons of the Year per il 2027. Musicers, l'ente di beneficenza della Recording Academy, dedicato alla salute e al benessere della comunità musicale, ha nominato la band per il loro costante impegno a sostegno di numerose cause, tra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e l'accesso all'educazione musicale. La band sarà celebrata durante la 36esima edizione del Gala di Beneficenza Persons of the Year, in programma il 5 di febbraio del prossimo anno al Peacock Theater di Los Angeles. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Eric Clapton.

Il breve tour statunitense di Eric Clapton ha preso il via qualche giorno fa dalla Lickers Arena di Detroit. Il musicista ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera e tra le sorprese della serata un pezzo che Clapton non eseguiva dal vivo da 75. Stiamo parlando di Give Me Strength che avete appena ascoltato, tratta dal suo album del 74 461 Ocean Boulevard. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta dei System of a Down.

System of a Down hanno annunciato per il 20 di novembre la pubblicazione di una nuova edizione speciale di Toxicity, assieme a una collezione di merchandising dedicata al disco per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, avvenuta il 4 di settembre del 2001. Toxicity è il secondo album della band e contiene alcuni dei brani più famosi, tra cui Chop Suey, Aerials, che avete appena ascoltato, e la title track Toxicity. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno annunciato il loro decimo album, Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. Insieme all'annuncio dell'album arriva anche My World World, primo singolo estratto che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

sette figli e darò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevo. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende,

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid, la loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente, Exclusive Dance Chart, numero 10.

Ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: Protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.
0: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

0: işte.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Si sale, si sale in chart. Ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6. Un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni, perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Quinta anche, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

pochino più basso. Una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S. La ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come I

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, I'll Be One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: ragazzi, beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione, Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti. Con la fantasia vi scarrozzerò attraverso le illimitate strade musicali del pianeta Terra, cercando di farvi dividere fra ameni panorami e bella musica con un ampio ventaglio di annate e generi. Quindi il progetto non è variato, cambia la musica, cambiano i panorami, ma il format è sempre lo stesso. Farvi trascorrere due orette in spensieratezza per distogliervi dai problemi che vi hanno attanagliato durante la settimana. Lo staff è al completo ed è formato dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dal tecnico satellitare Toto. Ingredienti ci sono tutti per creare il solito comodo boudoir sul quale stravaccarvi quando sarete sfiniti di ballare sulla pista creata al centro del corridoio della mia immaginaria disco corriera. Ho cianciato troppo? E allora, siccome dove le parole non arrivano parla la musica, iniziamo questo nuovo percorso insieme a Dal Fauben. Sono l'autista Kiko Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Con questo bel brano col quale abbiamo rotto il ghiaccio inizio a farvi compagnia anche con notizie e curiosità sugli artisti e band in scaletta. Quindi vi presento meglio il DJ e produttore tedesco Al Faben, alias di Franz Zimmer. Deep Sea Blue, in pieno genere dance elettronica, è un brano strumentale estratto dall'album Music is My Best Friend del 2016. Ti è piaciuto? Anche a me, altrimenti non ve l'avrei proposto. Continuiamo con la BB&Q Band. Ancora ben saliti dal guidatore Kiko Leka sulla sua corriera turistica, vostra personale discoteca itinerante.

Imagination ci ha sbalzato nell'82 con la BB&Q Band, acronimo di Brooklyn Bronx and Queen Band. Come ben sapete, quando sfoglio all'interno della discografia di formazioni delle quali ho abbondantemente parlato in gite precedenti, non mi dilungo in notizie già in vostro possesso. Quindi ricordo solo che questa è una costola italianissima dei Change, progettati e capitanati da Mauro Malavasi, Paolo Gianolio e Jax Fred Petrus, che ebbero un successo mondiale tanto da essere paragonati agli Chic. Strumenti e microfono ceduti ai Carousel. Mi raccomando, fra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'andito, date anche un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Ancora buona strada dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.

dietro gli statunitensi Carousel ci sono i DJ e producer Danny Alsop, Johnny Combs e Pete Doyle, progettisti di questo Wanted e di tanti altri bei brani che non vedo l'ora di presentarvi prossimamente. Per questo brano hanno preteso la collaborazione della affascinante Kristen Cummings, che abbiamo apprezzato nei tanti importanti musical ai quali ha partecipato. Spazio a Dave Andrews and the Metra. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

anche Dave Andrews è un DJ e produttore. Il suo genere è l'house, che fonde con afro, melodiche e techno in coinvolgenti viaggi sonori da pista da ballo che hanno ottenuto il supporto di importanti DJ, club e festival internazionali. Per la Tropicana Pen Da Voi Ballata ha avuto il supporto di Demetra, cantante e coautrice di questo brano, pubblicato nel 2020. Gioventù e non, Enwa Scroggins ci accompagnerà durante la prima delle due pause più considerate da voi, quella del caffè. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break. Yeah.

grazie a Under My Skin del 2012 abbiamo avuto modo di ricordare il cantante americano Enoe Scroggins, che sviluppò un suo stile personale chiamato i funk prima di lasciarci per un attacco cardiaco nel 2019. Da non tralasciare in questo pezzo la partecipazione della cantante Hélène Desjardins, in arte Misty Lane, che ha lavorato e continua a lavorare con tanti importanti produttori, fra i quali Michel Bibeau e Ralph Meisharts. Ottimo sottofondo per gustare la tazzina di caffè offertaci dal banconiere Leonardo. Grazie caro per l'ospitalità e alla prossima. Bella cricca! Fra un baleno, il conducente Chico Lecca proseguirà il percorso panoramico danzereccio dopo il segnale acustico che vi obbligherà alla risalita a bordo con la Fate Rarest Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

0: Ben risaliti, mi sono riappropriato della carreggiata come anticipato con questa band formatasi nel 76 in Pennsylvania da un'idea del batterista Fat Larry James, dal quale presi il nome. Nel giro di un decennio pubblicarono 9 album per diverse etichette discografiche prima di sciogliersi per la prematura scomparsa del suo leader nell'87 all'età di soli 38 anni. Be My Lady è il brano Funky Soul Boogie in pieno stile Philadelphia che continua a ricevere remix underground personalizzati come con questa rimanipolazione del DJ Cisco. Proseguiamo con Gala, state viaggiando sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.
1: My lover's got no money, he's got his...
0: E viaggiando sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.
1: My lover...

Gala Rizzato, ecco il suo nome completo, cantautrice milanese residente a New York, ha pubblicato questo bel Freed From Desire nel 96. Un grande successo Eurodance, dove nella versione estesa presenta arrangiamenti strumentali più lunghi pensati appositamente per i club. L'itinerario continua con gli Heat Wave. State continuando a bighellonare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

The Big Guns è la rivisitazione del DJ e producer Seth Michel, che con percussioni precise, un movimento deciso e quell'energia tipica della Monster High, pensata per le piste da ballo gremite durante le ore notturne, ha dato nuova vita a questo grande classico degli Heatwave, gruppo funk fondato in Germania nel 75 e ancora in essere, composto da musicisti di diverse nazionalità. Ringrazio le mie emittenti complici che consentono ad ascoltare in ogni luogo del mondo voi siate le nostre gironzolate musicali, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Jermaine Stewart. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The World Is Out è un motivo del cantante e ballerino dell'Ohio Jermaine Stewart, che ottenne visibilità partecipando da adolescente a Soul Train. In seguito fece da corista per diversi artisti, fra questi Shalamar, Tavares, Temptation, Boy George, solo per citarne alcuni, prima di ottenere un contratto per l'Arista a metà degli anni Ottanta, con la quale ebbe diversi importanti successi. Con la scusa di riascoltare questo brano, l'abbiamo riportato in vita siccome ci ha lasciato nel 97 a soli 40 anni. Amici, Africanism e Lego ci faranno compagnia durante la fermata in quel ridente terrapieno dal quale potrete immortalarvi a souvenir della bella giornata trascorsa insieme.

Siamo stati abbracciati da un interessante sottofondo musicale dal titolo Trompetta Allegre. Il progetto, definito Africanism, creato dal rinomato DJ e produttore francese Bob Sinclair, ha l'obiettivo di celebrare la ricchezza e la diversità della musica africana integrandola nel contesto dell'elettronica moderna. Gaia Combriccola, fra un niente il tragitto, seguiterà con Zeb, Ape Drums, Jeremith e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Abe Drums, anch'egli produttore e DJ di Afro House ed elettronica contemporanea, e Jeremy Heath, cantante che si divide fra le tradizioni ritmiche africane e l'estetica della dance moderna, che vi hanno fatto riprendere possesso della pista da ballo al centro dell'andito del Mio Disco Bus, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare uno spazio prestabile e capiente, circondato da un lungo e confortevole divano. Ben remixato da Ant Dot, è stato pubblicato nell'aprile 2025. Andiamo avanti con un altro terzetto composto da Ultramate, You Girl, Himmel Angel. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo

Vi presento in velocità questo trio formato dalla cantante, cantautrice, DJ, produttrice e leggenda della musica di Baltimora, Ultranate. Da Usual, pioniere del movimento Latin House e artista pluripremiato con dischi d'oro, platino e oltre un miliardo di stream, e da Imel Angel, produttrice, direttrice creativa, apprezzata perché plasma e fonde deep house, melodic house ed elettronica spirituale. Tale connubio di professionalità hanno dato vita a questo Moving to the Sun che, a quanto pare, mi avete ben gradito. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Rockers Ravage. State viaggiando sul Dancing Torpedone con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con questa splendida Walking on the Sunshine siamo tornati indietro nel tempo fino all'82, merito dei Rockers Ravage, gruppo statunitense considerato pioniere del genere freestyle. Progetto del produttore Arthur Baker, comprendeva nell'organico sua moglie Tina, che si occupava di scrittura e arrangiamento delle canzoni, e i cantanti Donnie Kervin e Dwight Oakes. I Rockers Ravage sono principalmente ricordati per questa cover di Eddie Grant in chiave post-disco. Passo ceduto al trio Crack and Smack. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

Dietro i Crack and Smack ci sono tre olandesi, Oscar de Jong, Wim Plug e Mark Nefferts, i quali si sono creati una carriera internazionale di successo come produttori, DJ e performer dal vivo. Noti per la loro calda e coinvolgente miscela di disco, funk, elettronica, indie, house, soul e pop, manca solo il muttetto sardo, hanno raggiunto il successo con il loro album di debutto Boogie Angst, che li ha portati ad esibirsi in importanti festival europei e negli Stati Uniti. Ospite gradito è stato Yogi, polistrumentista di Tel Aviv, ciliegina di questa fragrante torta intitolata All I Need. Oh, siamo finalmente arrivati alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo incollata al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare il motivo in entrata di un calore smisurato. Allora, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: con la complicità di Valerie Liu, che attraverso la sua voce roca ma sensuale ci ha avvolto con questo brano in stile flamenco soul dal titolo Lo siento por ti, abbiamo trascorso il periodo più sentimentale della gita. Ciò per quanto riguarda il tappeto sonoro, ma connivente del momento alquanto ruffiano è stata la Bar Lady Paloma, che ha fatto inebriare le mie romantiche passeggere con Fluid di Prosecchino Ghiacciato. Grazie Paloma, sei stata una carinissima padrona di casa. Allegra Genga, il Dancing Pullman continuerà il tragitto musical panoramico dopo il potente suon di trombe insieme ad un secondo brano di Bob Sinclair. Il conducente Chico Lecca vi aspetta.
1: The children to save us all.

Con le sue astuzie professionali, quel prezzemolino di Bob Sinclair è riuscito a mettere le mani sia su importanti brani del passato, con cover che hanno dato una seconda vita ad essi, sia con le sue regolari produzioni come questa Save All Soul, rieditata a quattro mani con Brian Taupert, con la quale, dopo il chiassoso suon di trombe, avete ripreso posto chi sulla pista da ballo, chi sul lungo boudoir. Seguito il percorso gitaiuolo danzereccio con Irving Files. Ben risaliti sul dancing bus del vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la special delivery del DJ, cantante soul e cantautore Irvin J. Files, siamo stati catapultati indietro nel tempo fino all'81. Mi raccomando gioventù, tra un balletto e una giravolta sulla pista da ballo al centro dell'andito del mio pullman, non rinunciate a dare un colpo d'occhio ai fantastici paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Al contempo, ballatevi anche questa Carry It With Us. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

0: because we gotta carry it with us.
1: Da tempo la collaborazione fra Mark Caramelli e Paul Hargreaves, noti come Death on the Balcony, sta suscitando grande interesse. Il loro stile fonde influenze che spaziano dalla disco alla house alla deep techno a seconda del momento, del luogo e dell'ambiente. Dedizione e passione per la musica unito ad una profonda conoscenza di numerosi generi ha portato il loro sound a raggiungere una popolarità a tutto tondo e sono contento che anche voi me li abbiate ben apprezzati con questo Carry It With Us. Congrega, vi propongo il duo Alter and Mijoro, del quale dirò due cosucce alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Il duo viennese composto da Martin Holder e David Moggioro, 20 anni di esperienza e intesa musicale, con background diversificati che spaziano dagli studi formali di jazz e pianoforte, alla passione per l'hardware e la produzione musicale da parte di Holder, alle innumerevoli serate come DJ da parte di Moggioro, hanno attirato l'attenzione fin dal loro primo incontro nel 2013. Sia come potente duo di disc jockey che come abili performer dal vivo con tastiere e sintetizzatori analogici, offrono sempre performance ad alta energia e sanno entrare in sintonia con il pubblico. Cosa che è successa anche con voi, visto l'apprezzamento che avete riconosciuto nei loro confronti a questa bella finale, ben vocalizzata dalla cantante e cantautrice di Atlanta, Jelena Kazambira. Cricca di birichine e malandrini, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è ancora il tempo per un motivazzo. Questo, il vostro Chicco Lecca vi prega di prepararvi per l'arrivo. She's crazy. She's crazy. She's crazy.

0: Ormai è diventata una piacevole abitudine concludere il nostro viaggio dell'immaginazione con un brano del passato, e anche se gli AIM Age Project hanno ottimamente rimanipolato Daddy Cool, questo resta sempre comunque un grande classico dei Boney M del 76. Ed eccoci in conclusione. Ringrazio di cuore in ordine d'apparizione la copilota Roberta per la supervisione al progetto, le guide turistiche Patrizia e Daniela per il supporto a bordo e il tecnico Toto per l'onere del monitoraggio satellitare destinato alla nostra e vostra sicurezza in strada. Brillante gruppo, sono devoto per averci preferiti anche stavolta ad altre compagnie di trasporto, e se lo gradite vi ricordo che potrete restare collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi: dove le parole non arrivano, parla la musica. In conclusione aggiungo: la musica non è nelle note, è tra le note. Questo Magical Mystery Tour termina adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

20 settembre, l'estate risulta oramai un ricordo che via via allontana l'overtourism anche in Sardegna. Almeno, così mi racconta il direttore radiofonico di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo. Lui, Francesco Urro. Ed io, dalla sede di Torino, posso finalmente varare il mio yacht da 12 metri e raggiungere Porto Cervo, Porto Rotondo, il cuore della Costa Smeralda. E sì, sì, opterò come mozzo di bordo Marco Di Felix On Air 2026. L'importante, si schiodi dalla sua Svizzera e mi raggiunga, perché oggi si parte!

0: Ed eccolo qui il nostro viaggio nel tempo tra i generi musicali internazionali con 50 anni di musica intramontabile. Il ritmo giusto con una varietà di artisti inseriti nella playlist realizzata per Remember dal Conte Max, irradiata dalla console della regista Margherita e commentati dal sottoscritto, ma con il supporto enciclopedico dell'autore Maurillo. Come dice lui, tutto questo è veramente fantastico.
1: Alberto De Gennaro presenta Remember.

Erano gli Hot Springs ad aprire il nostro appuntamento, la musica americana che ha conquistato l'ascolto di milioni di fan in tutto il mondo. Ed ora vi raccontiamo in musica la vincente storia di un iconico motivo targato Bon Jovi.

Immaginatevi di catapultarvi nel 1983, nella città di Saville, New Jersey, quando Jon Bon Jovi e i suoi compagni diedero vita ad una esplorazione musicale senza precedenti, scrivendo pagine indelebili nella storia del hard rock. Uno dei motivi che ha plasmato il loro successo lo abbiamo sin qui ascoltato. Ma come non ricordare It's My Life, You Give Love a Bad Name e tanti altri riconoscimenti discografici?

È un onore per noi avere ritrovato la straordinaria figura di Aretha Franklin, meglio conosciuta come la regina del soul, colei che è stata un poliedrico talento musicale e cinematografico, con innate capacità in un vasto repertorio tra gospel, R&B, jazz, rock and roll, dalla sua Detroit fino a conquistare tutto il mondo. Ed ora, che la terra, il vento e il fuoco siano con noi!

Già dal nome della band si intuiva dove volevano andare a parare, nell'archivio delle loro canzoni, un salto indietro nel tempo negli oramai mitologici anni 70, con una hit che ha fatto la storia degli Heart with a Fire, un grande team afroamericano che ci ha regalato brani strepitosi già abbondantemente proposti all'interno dei miei programmi radiofonici. E adesso, Billy Joel.

Se anche voi, come il sottoscritto, siete cresciuti in quell'epoca, quando per ascoltare un brano dovevate tenere tra le mani un vinile, mettere la puntina del giradischi sul microsolco ed aspettare che la musica partisse, capirete quanto fosse importante possedere un supporto musicale adatto a creare emozioni sprigionate da motivi come il prossimo.

Dagli Stati Uniti degli Eagles il volo è lungo sino alla Germania, ma ne vale la pena. Con l'incontro di una band tedesca che nel 1985 propose un successo straordinario a livello europeo, il brano divenne una vera e propria hit, consacrandosi come uno dei classici più longevi della musica anni 80, loro i Propaganda.

Visto che siamo approdati in Germania con i propaganda, rimaniamo nel suolo di questo paese dell'Europa occidentale, terra natia degli Alphaville, gruppo nato in Renania, apprezzato negli anni 80 per alcuni successi entrati nella top 10 europea. Uno di essi rispecchia ciò che tutti vorrebbero ottenere, la giovinezza eterna.

Forever Young, per sempre giovane, un sogno, un miraggio o forse uno specchio che con il proprio ritratto impresso in esso permetteva di essere giovani in eterno come Dorian Gray nel celebre romanzo di Oscar Wilde. L'unica cosa che in realtà non è mai attempata è la musica, perché è un'arte e come tale si apprezza in ogni momento come il buon vino.

quasi una istituzione nel panorama discografico statunitense, una sorta di entità che trascende il successo, le mode e il tempo. Barry White. E quando il direttore artistico visiona la scaletta, non di rado dice: ma come, oggi non c'è in playlist? Personaggio che ha saputo accompagnare stati d'animo con generi diversi, ma con suggestioni stilistiche brillanti. Sì.

Sweet Dreams Are Made of This, singolo di maggiore successo del duo britannico Eurythmics, pubblicato nell'83 e scritto a quattro mani da Annie Lennox e Dave Stewart. Peccato però per lo scioglimento della coppia che avvenne nel 1990, decisi a percorrere carriere soliste, nonostante poi una sporadica reunion nel 99. A proposito di quell'anno che ci portava verso il 2000, c'era Christina Aguilera a parlarci di un genio in bottiglia.

L'ingrediente principale per fare riaffiorare i ricordi è quello di sintonizzare il vostro apparato d'ascolto sulle frequenze FM, nel DAB, in streaming e immergervi in quei momenti di sentimentale godereccia arte proposta questa volta dagli Atlantic Star in All in the Name of Love, un pezzone di romanticismo firmato 1987.

Se musicalmente siete alla ricerca di qualcosa che non sia banale, vi trovate nel posto giusto con Remember, il format che abbraccia tutta l'Italia con l'easy music che ha il profumo del mare, quel riff e il groove che attraversa anche lo stivale italico sino alla Repubblica Dominicana, il Canada, l'America, le isole ispaniche di Malta. Anche in quei luoghi ci sono emittenti che fanno entrare la nostra musica nel cuore di quegli ascoltatori all'apparenza così lontani.

0: Nel 2016 la scienza ha provato a fare una cosa impossibile: guardare dentro la gola di un mito per capire da dove venissero le vibrazioni che sfidavano le leggi della musica. Lui era Freddie Mercury e usava la sua voce come uno strumento. Alla fine gli esperti hanno confermato che non era solo un grande cantante, ma un fenomeno della natura, un twister del palcoscenico, un genio inconscio dove la biologia si è piegata alla volontà di un artista.
1: Remember, Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Quanti fan di Freddie Mercury, potendolo incontrare ancora in vita, griderebbero Many thanks to you, perché quel grazie sincero se lo meriterebbe tutto, considerato che i suoni senza tempo plasmati oggi dai Queen riportano in vita per qualche istante un indimenticabile frontman.

Pochi artisti brillano con la stessa intensità di Paul McCartney, una delle superstar simbolo di eleganza del pop britannico e uno dei quattro Beatles assieme a Ringo Starr ancora in vita. Ma c'è poco da aggiungere a quello che tutti già sappiamo di lui. I complottisti affermano che il vero Paul sia deceduto in un incidente automobilistico e che la sua presunta morte sia avvenuta il 9 novembre del 66. La casa discografica lo avrebbe sostituito con un sosia. Leggenda metropolitana o realtà?

Un pezzo, quello sin cui è entrato nei nostri padiglioni acustici, diventato un piccolo culto della scena disco dei primi anni Ottanta. Una sorta di marchio di fabbrica cucito addosso a chi ama muoversi allo stesso ritmo degli abitanti di un'isola caraibica come la Giamaica. E il bello è che il duo Laidback hanno origini danesi di Copenaghen e il brano è stato il primo ed unico successo estratto dal secondo album in studio.

0: Molti gli artisti che dagli anni 70 erano alla ricerca di una propria dimensione nel panorama fluttuante e spesso omologato. Nel 1974 il trio femminile delle Labelle pubblicano uno dei brani più trasgressivi dell'epoca, attraverso un originale motivo che nel 2001 farà da sottofondo al film Moulin Rouge, reinterpretato da Christina Aguilera. La canzone raggiunse il primo posto nelle charts statunitensi, diventando un successo inaspettato.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Una linea sottile, velatamente sensuale, quella proposta in Lady Marmalade, almeno per coloro che hanno assistito agli spettacoli del Moulin Rouge a Parigi. Come dici, regista Margherita, se io ci sono mai stato, ti rispondo informandoti che un ingresso può arrivare sino a 400 euro per il pacchetto con cena. Tale location si trova nel quartiere di Pigalle, ai piedi di Montmartre. Lì ci sta solo l'élite, la crème, insomma, i ricchi. E io invece faccio parte della seconda scelta del gruppo musicale italiano, i poveri.

Ci sono momenti in cui basta una canzone per cambiare il colore della giornata e ricordarvi che qualcosa di bello sa ancora arrivare, come ad esempio l'amore, sospinto da una leggera brezza marina.

0: De Gennaro, ma ancora a parlare di mare stai? Questo mi dice il direttore della programmazione Vittorio Veneziano, il quale ha già allestito nel suo giardino l'albero di Natale. Un uomo a cui certo non si può dire che manchino le palle. Nell'albero cosa avevate capito? E adesso dove viaggiamo? Ah sì, nel 1984.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma dite la verità, vecchi e cariatidi che non siete altro! Ma no, non voi ascoltatori! Parlavo ai miei colleghi in redazione e dicevo loro quanto erano meravigliosi quei tempi quando prima di partire per un viaggio on the road si facevano le registrazioni pirata nelle cassettine, le compilation per il nostro itinerario. Pensate che io le realizzavo ancor prima di andare dal panettiere a due isolati da casa e con quei motivi mi sentivo un avventuriero francese come Eugène François Vidocq. Forse per quello dal fornaio ordinavo sempre la baguette.

Ma come, redattori, non conoscete Eugène François Vidocq? Fu quello che ispirò i romanzi polizieschi di Edgar Allan Poe. Dite che neppure costui sapete chi è? Oh, alla faccia della cultura! Spero che siate più preparati allora a riconoscere chi entra in scena in questo momento.

0: Se non avete scoperto gli esecutori materiali di quel motivo house, ve lo spoilerò io. Erano i Black Box, gruppo musicale bolognese con debutto nel 1988, ma il successo arriva l'anno seguente con il singolo Ride on Time. Ma ora posso fare un appello a tutti gli esercenti dei locali pubblici in ascolto? Rimettete per favore nei bar il jukebox ed eliminate i videopoker. La musica non ha mai rovinato nessuno.
1: When you-

L'aria si surriscalda con quello che odono in preascolto le orecchie del sottoscritto. E non è che la stesura di un testo che in chiave musicale ci invita a vivere una buona vita o bella vita. Meglio ancora, se agiata o lussuosa. Good life, inner city.

I miei colleghi mi dicono nel fuori onda: De Gennaro, ma dove le vedi tu in questo periodo le occasioni per vivere una bella vita? Sei troppo disincantato. Ragazzi, ma possiamo goderci le meraviglie di un brano senza dover poi rimarcare qualcosa di negativo? D'altronde, come dice Cristiano Ronaldo, i desideri non invecchiano mai. Da giovanissimo sognava uno yacht, un jet privato, una mega villa e una bella moglie. Che gli manca? Ah, già, non avere vinto il Mondiale 2026.

Se tanto mi dà tanto, mi sa che dai segnali che ricevo dalla regia il nostro tempo a disposizione è terminato. Vedo in computer la canzone di chiusura e quella dice Stay with me tonight, resta con me stanotte. Mi ricorda quella volta che in discoteca a Siracusa conobbi una bellissima ragazza che mi invitò a casa sua per un drink. Poi mi chiese se volevo farmi una doccia con lei, ma le risposi no, grazie, mi sono già lavato questa mattina. Ma poi, che ci facevo io a Siracusa? Mi sembra tanto la trama del film Una notte da leoni, ma Siracusa non è Bangkok. Nota per la regista, ma se il film non l'hai visto, che te ridi!

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Hit.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

Bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui, iPension, ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

in Speed Version adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza, back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit tropical house col produttore EDM Kygo e cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song. Indo-

0: Active Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

In questa prima parte la Exclusive Dance Chart ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

0: né DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balza in the box.
1: DJ

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

nel cammin di nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei dai di Shakira e Burna Boy, Oberlor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa Bidini.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, la Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brash questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brash, da Dio, numero 7 ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica. Novità, I più belli.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, i più belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
3: E mettimi le ali, Michelangelo.
4: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta ai più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante, dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Bresh, Parlar d'amore. Posizione numero 3.
2: Che bello!

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno.
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso è alla numero uno dei più belli con Agitare Coca-Cola. Riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima.

0: energia che ci piace.
1: Pieno di zanzare, ma è possibile a settembre ancora... Ancora quelle zanzare, ma roba da matti. Oh, Walt DJ, siamo qui e siamo in studio. Buonasera, buonasera, bentrovati da Max Martinelli.

anni 90, discoteca che nel 2000 andava fortissimo, ma come no, ci si preparava tutti belli, ogni sera era sempre un club diverso. Oggi è cambiato, no, tendenzialmente, perché c'è la pericena, c'è il fatto di suonare insomma un po' di ritmo tra un cocktail, un po' di mangiogna e magari fare anche buone amicizie, no? Quindi è cambiato il club, è diventato la peridisco. Poi però insomma resiste, tiene botta qualche buon ottimo club, non so, anche internazionale. Non so se avete sentito mai parlare di Coachella, di Resident in Ibiza e tutto il resto. Beh, esistono veramente queste grosse manifestazioni dove tanti artisti internazionali, tanti DJs, tanti producer, intervengono proprio per giornate, no? Un back to back di day, sempre lì sul pezzo a far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026. E dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica. Ne siamo davvero contenti, perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no. Vi porto subito a trovare i The Bowser, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bowser e Lose Myself.

Oh, i bimbi, per favore, andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, ma c'è chi l'ha iniziata magari il 1° settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no? È stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineate tutte le altre regioni. Comunque sia, bisogna anche dire che bisogna mandarli un po' a letto presto sti ragazzi la sera, eh? Non potete far tardi, perché bisogna stare attenti. Oh, ci sono le regole, ci sono le regole. Ma ci credete ancora che ascoltino? Magari potessero ascoltarci veramente. Cioè, uno ce la mette davvero tutta. Se poi ci riesci, sei veramente un papà, una mamma campione. Però è dura con i ragazzi oggi spiegargli le regole veramente. Ma magari qualcuno, uno su 10, uno su 20, ce la fa? Ce la faremo? Ce la facciamo? Vabbè, noi ce l'auguriamo comunque. A parte questo, beh, caro Diesel, in questi giorni ancora di più, arriva il bollo su da non pagare, bisogna capire bene di cosa parleremo. Ma soprattutto volevo, ecco, stasera trattare con voi l'argomento di EUKids Act. Cos'è? Beh, come cambia l'accesso ai social per i minori? Cioè, se vi piace questa notizia, il fatto che comunque ci sarà più attenzione magari negli asili per il tablet, che non bisogna usarlo prima dei 3 anni. Ecco, i ragazzi, non bisogna darlo prima dei 3 anni, i bimbi soprattutto. Anche se magari un papà o un genitore si distrae un po' di più perché quello è impegnato col tablet, no. Allora, quindi 3 anni bisogna rispettarli almeno, dai 3 anni in su almeno i tablet, quello anche con un accesso limitato, soprattutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive. E oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15 l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. Dico, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto, Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: Sempre bella, bella davvero. Era il 1982 quando usciva quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ. Grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Walt DJ e a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito finalmente. Sì.
0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia?
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo,
0: gira l'economia, comandante.
1: Beh, sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EU Kids Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, cioè, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 ai 15 anni, non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori, ecco, questa è limitato, un accesso limitato, cosa ne pensa?
1: Premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma, hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini, e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono: ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale. Quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare, però nelle scuole e nel tempo libero, insomma, sì, trovo anche giusto. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà. Però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche: fate nelle vostre città, andate a vedere bellezza della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia, è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti. Non so se non c'è proprio, certo, chi se ne occupa, create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore, soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani, così. Io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarci in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza.
0: Bene,
1: quindi non buttiamo via questa speranza. perché sono convinti, i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancian, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, siete sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante. Parliamo ancora di musica, grazie comandante. Tra poco. I vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la margherita. Dov'è la margherita? Una bella margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Rimane un mistero.

Madame, ma che personaggio, che bella ragazza e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame non è facile, assolutamente, cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità, poi a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col DAB, c'è proprio un mix insieme. E poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità, il giovedì la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono i Simple Minds.

Brontolo, ciao Brontolone, ciao Silvia Dini. Beh, salutiamo anche lo staff che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no, Due Minuti Un Libro, che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf soprattutto, che parte il giovedì da qui con la Melilli Group, ecco, perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.dueminutiunlibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono via voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone, mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo Una Vita Sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo, gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto? Sì, sono qua, dimmi.
1: Manda a me li saluti.
0: Ma no, ci mancherebbe.
1: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
0: Sì, cosa fai?
1: Audi 57, quello disgraziato che va come il vento, come a furia, cavallo del West.
0: E va.
2: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

Beh, allora, come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti? Ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico, per i media, il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina, lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno, cioè nel senso che non puoi, cioè è diventato passare davanti a un distributore, è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè 20 euro 8 litri di diesel, e cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio nazione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. Forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora ben trovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e ai nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. C'è Goya.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Wall DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, dopo 2, 3 giorni, 1 settimana, cioè, salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio. Poi però, no, guarda, la porta è quella, non mi dispiace, si è sbagliato. Accade, come no, accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto, perché c'è anche una guida per i single. C'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, beh, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure... Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh, ma dei ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella, però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un ananas capovolto nel carrello e poi vai nel reparto vini, stai dicendo: sono single e disponibile a rimorchiare.
2: Ah, adesso mi torna, ecco perché il fruttivendolo oggi mi guardava con aria sospetta. Eppure la mia intenzione era solo quella di preparare una macedonia.
1: Salutiamo il tuo fruttivendolo. E pensa che in Finlandia hanno istituzionalizzato la cosa. Alcune grandi catene hanno introdotto i sinkukkori, ovvero dei cestini della spesa di colore rosa fluo. Se lo prendi, dichiari apertamente che sei disponibile a fare almeno 2 chiacchiere. In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Li socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
0: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? Un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone.
3: Wolf DJ on air for you. More music for you.

LP Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, ha trovato insomma lavoro, e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese, e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti, se uno studente senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis, quindi lunedì a pranzo, beh, non bisogna spiegare nulla a nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone, ecco, non c'è una catena di un ufficio, di un marketing, ma c'è questo signore, Hakim Ghafur, che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto, a 51 anni ha deciso davvero di fare delle opere di bene, magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente da Ancona. Esattamente le 22:54 in Italia, per chi ci ascolta quindi proprio anche dall'estero, ovunque voi siate, l'ora ditevela da sola, ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, party now, party, sempre festa, vi vogliamo belli allegri, very happy qui a Wild DJ, tutto live con Max Martinelli, il giovedì fino a mezzanotte c'è Wolf DJ.

0: Wall DJ Ray Parker, che bella.
1: One way.
0: Wall DJ. Beh, dobbiamo essere precisi perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato Wolf, ci sei?
2: Ben trovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo, vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace, poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette la tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte quando poi si sbaglia bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo, quindi insomma questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore. Hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana. Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà però diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi come prima ho anticipato è proprio insomma una mia esigenza. Il fatto appunto di questo brano che mi è venuto di getto, spero poi che la gente insomma così lo possa condividere, di, come dire, creare un ponte tra il divertimento, lo star bene e questa vita che spesso però dall'altra parte ci fa stare male, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di guarire, no, i periodi più brutti e cercare di trasformarli in periodi belli o momenti belli, e la musica serve anche a questo.
0: Beh, un bel messaggio importante e profondo. 30° anniversario della tua attività artistica, complimenti Nearco.
2: Ho già una certa, però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché quello che ho scelto di fare, sai, quando tu poi lo fai come me questo mestiere, è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile dal di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta insomma che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente insomma di portarli avanti.
0: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
2: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook, Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone, anche in questo caso Abbiamo una vita sola.
0: E lui è Nearco, qui a Wall DJ, sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf, ciao!
2: Ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao!

0: DJ 2310, parliamo di libri.
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni di un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ma non lo so che fine ha fatto Gio, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare, poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile, però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più shazammate della settimana, beh, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Ma alla numero 6, no, guardavo perché in sesta c'è Peggy Gou e Ayra Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body Is Ready. In quarta Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima Ugel, Imael Angel è ultra na te, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, Per Noi.

Geolie, Achille Lauro, Wolf DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice, ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, beh, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi, dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi. No, andavi al mare proprio nell'acqua calda, ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutte quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi, perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da queste. Sicilia, ecco, oppure Calabria se volete, insomma, Tropea, mi pare che a Tropea c'è il Blues Jazz Festival, poi arrivano anche le luminarie a Tropea, Natale.

0: Wolf DJ on air for you.
1: Wall DJ 2322 italiane, buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra così, insomma, anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Peggy Goo, Area Star Woman, altra super hit del momento, questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ, producer, insomma bella voce, e ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte, e mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Oh, ma cosa hanno combinato qui? Cioè questo ha comprato un chilo di pane, è andato a casa, l'ha pesato e gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte si... La prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per un chilo di pane. Ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare... Questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato un chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto Cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma quando ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi a un chilo di pane, tu l'hai pagato per un chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire. Ah, Magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, Wolf DJ. Qui c'è Biagio, c'è il super Biagio.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Wolf DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wolf DJ è anche 23-30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Abbiamo, cosa dobbiamo fare? Cioè, la Dini o My Day l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però. Ah, c'è da leggere, è vero. Cioè, c'è l'altro libro. Però. Il mondo dell'amore è quello che ci piace. In diretta qui, su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, che la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wolf DJ. E poi quando arrivano queste belle parole d'amore a quest'ora della sera, beh, diventa tutto ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero: te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora mille notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te. E quello, di sicuro, è il mio.

0: Andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no, ma come no?
1: Andiamo da Jack.
0: anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile. Meno male che poi insomma sono intervenuti, insomma qualcuno è intervenuto, le autorità.

0: Tempo come passa, come vola, incredibile anche quello del giovedì, ma soprattutto il tempo delle nostre giornate, come lo passiamo noi italiani? Siamo curiosi di sapere cosa ci evidenzia la bravissima Silvia Dini. Sentiamo un po' l'On My Day. Pronto, Silvia?
1: Sì. Oh my day, ragazzi, partiamo un po' dalle abitudini più curiose degli italiani, sì, partendo da alcuni dati. L'indagine Istat Uso del Tempo ricostruisce una giornata tipica intera con un diario diviso in 144 intervalli da 10 minuti ed elenca di tutto.
0: Ma davvero?
1: Le attività che facciamo, gli spostamenti, i luoghi, le persone che incontriamo e persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
2: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
1: E certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
2: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
1: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
2: Cultura sì, ma con il carrello.
1: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto. Il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri. E il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
2: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
1: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
2: Perfetto, tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
1: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia e indovina un po'?
2: Si gioca a carte, lo dicevo sempre io, sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
0: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a Wall DJ.
3: Don't look back in anger.

0: Spettacola Walt DJ con gli Oasis, Don't Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni e attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti, che verranno anche a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma viverli. Ah, per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a Wild DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a due anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. A proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Andiamo, dai, andiamo. Wolf DJ. Finito.
1: Okay.
0: Oh, me la metti quella degli Bad Girl, dai, andiamo.
1: Grazie.
0: Finito. Oh ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci
0: a giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.

0: Wolf DJ. Nice.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Domenica 20 settembre 2026 la chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente, gli Houthi fanno salire la tensione nello stretto di Bab el Mandeb e mandano un messaggio all'Italia, rafforzata intanto la missione a Spides. Ucraina, Kiev ancora sotto i raid russi, massiccio attacco con droni anche su Mosca, a fuoco una raffineria. Il tredicenne che ha accoltellato la prof in una scuola media di Roma, si cercano i complici digitali, diffuso il video con i suoi preparativi. Serie A, quinta giornata, pari, spettacolo tra Roma Inter. Le due squadre si dividono un tempo a testa e la vetta della classifica.
0: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita.
4: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere avere successo anche sul fronte interno con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, ribadiscono non siamo in guerra con nessuno e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
5: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
3: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui. Durante l'assalto in classe, tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
6: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti, e abbiamo più volte detto che insomma non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente insomma necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
3: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i 2 gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio.
7: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla 5ª giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
8: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
9: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
7: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio.

0: Sono le 18 e 14 minuti.
1: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Allarme per possibile escalation in Medio Oriente. Aumentano la loro pressione gli Houthi sull'Arabia Saudita. Trump anticipa il rientro da Camp David. Attacco ucraino senza precedenti su Mosca nell'ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma. Raid russi anche su Kiev con vittime. Serie A tra Como, Milan e Juventus-Atalanta. La quinta giornata promette ancora spettacolo.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Sentiamo.
4: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni della Russia. Due le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2.000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1.700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo.
5: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina a Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18%, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. E un'altra grande ragione del crescente divario chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita, a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più, a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
3: A Bologna ho vissuto anni importanti della mia formazione religiosa, così il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha ricordato il legame con la città, ringraziando il sindaco Matteo Lepore e tutta l'amministrazione per la cittadinanza onoraria che gli è stata solennemente assegnata nella sala del Consiglio Comunale. Sentiamo.
6: Bologna conferisce la cittadinanza onoraria al cardinal Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per il suo impegno umanitario e la sua testimonianza a favore della pace. La cerimonia è avvenuta nella affollatissima sala del Consiglio Palazzo d'Accursio, alla presenza del sindaco Lepore, dei consiglieri comunali tutti, dell'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e del professor Romano Prodi. Nel discorso di ringraziamento Pizzaballa ha spiegato che dal 7 ottobre 2023 tutta la vita è cambiata, ma nonostante ciò dalla Terra Santa ha imparato che il dialogo è diventato particolarmente necessario. Il cardinale ha infine voluto dedicare il riconoscimento a quanti, senza notorietà, continuano a prendersi cura della vita degli altri.
7: Sono tantissime le persone che forse anche meglio e più di me si impegnano per fare qualcosa. Dalle cose più semplici, più banali, alle cose anche più impegnative, ragazze, cicciottani, ecco, io questa onorificenza la voglio accogliere in nome loro.
6: Per Giornale Radio, Barbara Beghelli.
3: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio.
8: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
9: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
8: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
10: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta. Però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
8: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

minuti dopo le 18, quindi 31 minuti primi. Buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questa edizione particolare, estiva, diciamo balneare del programma Domenica con noi. Franco, tenervi compagnia qui dalle frequenze virtuali di questa bella abbinata di internet radio a proporvi un po' di musica nazionale ed internazionale al naturale e remixata. Poi alle 21.30 l'appuntamento con Woman Rock, ma adesso godiamoci la musica nazionale ed internazionale. 328-61-36-763 è il recapito telefonico che potete utilizzare per le vostre richieste musicali e nell'ambito di questo appuntamento che vi porterà in musica fino alle 20 in compagnia di Franco e poi una selezione musicale e alle 21.30 l'appuntamento con Woman Rock. Grazie di cuore per essere qui con noi, Madonna in sottofondo con noi con il brano La Isla Bonita, nel remix a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master. Godiamoci la musica!

E ci siamo lasciati così alle spalle, Madonna, con il brano L'Isla Bonita nella versione remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso abbiamo di scena Hathaway con il brano What is Love? Oh, la musica che parla d'amore, mi piace sempre. Godiamoci la musica.

Era Adeway con il brano What is Love? Franco, che fai? Zucchero Fornaciari adesso di scena con il brano You Make Me Feel Loved. Da lui che diceva che cos'è l'amore, Zucchero Fornaciari ci mette il carico da 100 con il brano Tu mi fai sentire amato. Il remix è a cura di DJ Raffaele Giussi, 18 e 39 minuti primi. Godiamoci la musica. Questa è la domenica con noi in compagnia di Franco.

È sicuramente successo qualcosa questo brano. Ha risentito anche lui dell'atmosfera balneare che si respira questo pomeriggio in questo angolo dell'abitato di Flumini di Quarto, in questa diretta appunto da questa località balneare. Adesso Eros Ramazzotti con noi con il brano Un angelo disteso al sole. Arriva, godiamoci la musica.

Era Eros Ramazzotti a tenerci compagnia con il brano Un angelo disteso al sole. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in questa veste un po' inconsueta, così da questa location particolare, da Flumini di Quarto in diretta. Adesso abbiamo gli UEM. Devo dire che si respira un'aria di libertà, perché sono all'aria aperta in questo momento a trasmettere per voi queste proposte artistiche. Abbiamo con noi gli UEM, che andiamo ad ascoltare con il brano Freedom, libertà, 18:44 minuti primi. Godiamoci la musica.

Erano gli Wham con il brano Freedom. Paolo mi manda un messaggio, lui è consuetudine che mi mandi il feedback per dirmi se tutto va bene. In questa postazione estiva balneare del programma Domenica con noi, quest'oggi stiamo facendo le acrobazie, tipo, sapete, quelle cose che si fanno al circo senza rete. Va bene. Alessandra Amoroso con noi di scena con il brano Urlo e non mi senti, nel remix a cura di Francesco di Margo. Diamoci la musica, un saluto a Paolo, tanti auguri di pronta guarigione per quanto riguarda la voce, speriamo appunto di averti nuovamente in onda domenica prossima con il programma Bogues, Ballo de Sardegna. Per stasera apprezzeremo la tua regia del programma Human Rock di Gio Cara. Adesso Alessandro Amoroso, Urlo e non mi senti.

Era Alessandra Amoroso con il brano Urlo e non mi senti nella versione remixata da Francesco Di Mar. Un saluto in questo momento a mio fratello Giorgio che è all'ascolto da Villa Urbana e mi fai complimenti per questa location in riva al mare. Eh sì Giorgio, c'è chi può, si scherza chiaramente. Adesso per te il brano dei The Colors, pronto? Come va? Franco Lippi ha remiscelato e mi ha sciappato il tutto. Godiamoci la musica! Quello che...

Erano i De Colos con il brano Pronto, come va? Franco Lippi aveva remiscelato il tutto. Adesso è Gibson Brother, ancora una volta un remix, stavolta a cura di Francesco Dimar. Il brano è Cuba, godiamoci i Gibson Brothers e i grandi fratelli Gibson.

Cuba, la voce è quella dei fratelli Gibson, Gibson Brothers, erano loro. Francesco Di Mara ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati alle 18:59 minuti prime, quasi le 19. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso salutiamo nuovamente Paolo che sta facendo le verifiche tecniche, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, nonché conduttore del programma Box e Balls de Sardegna, che domenica prossima sarà nuovamente in onda dalle 20 alle 21:30. Adesso un saluto alla mia amica Effi che ascolta dalla Germania, per lei Ed Sheeran con il brano Her Little More. Godiamoci la musica. Salutoni dalla Sardegna, salutoni da Flumini di Quarto.

Ed Sheeran con il brano A Little More. Adesso proseguiamo con la musica con Antonello Venditti, ancora una volta un remix. Il brano stavolta è Che fantastica storia la vita, a remixare il tutto Marco Petrino. Godiamoci la musica.

Antonello Venditti con il brano Che fantastica storia è la vita, il rework era a cura di Marco Petrino. Adesso proseguiamo con la musica, ancora una volta di scena Marco Petrino, stavolta con il brano di Biagio Antonacci, Ti penso raramente, dedicato a tutti voi che siete all'ascolto e che magari una chiamata, un messaggio al 328-6136-763 non lo fate mai. Allora, questo è il momento, 328-6136-763. Adesso godiamoci Biagio Antonacci con il brano Ti penso raramente.

0: Era il rework a cura di Marco Petrino del brano di Biagio Antonacci Ti penso raramente. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, questa volta in edizione balneare da Flumini di Quarto. E adesso ci ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con il brano Canto d'amore, stavolta il remix è a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica. 19 e 12 minuti primi.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Angelina Mango e Marco Mengoni con il brano Canto d'amore. Adesso proseguiamo con la musica, quella stagionata ma comunque rivitalizzata da questi grandi remesciapatori e riadattatori di ritmica dei brani famosi. La mia banda suona rock, che non ha bisogno di presentazioni, remixata da Fabio Amoroso. Godiamoci la musica.

E ci siamo gustati il remix a cura di Fabio Amoroso del brano di Ivano Fossati, La mia banda suona rock. 19:18 minuti primi, quasi 19, quindi possiamo dire le 19:19, ma certo che sì. Adesso ci ascoltiamo gli ABBA, stavolta in versione originale con il brano I Have a Dream. Chi è che non ha un sogno? E loro ci raccontano del loro sogno. Godiamoci gli ABBA.

0: Erano gli ABBA a tenerci compagnia con il brano I Have a Dream. Adesso che ne dite di farci un ballo in compagnia di Enrique Iglesias? Allora bailamos, godiamoci la musica.
1: Tutta la mia vita.

Sì, bisogna fare attenzione all'intonazione, all'inflessione. Bailamos Enrique Iglesias. Adesso ascoltiamoci e godiamoci il ritmo della notte proposto da Corona con il brano The Rhythm of the Night. Godiamoci la musica.

Corona, tenerci compagnia con il brano The Rhythm of the Night. Adesso gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Godiamoci la musica.

Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Proseguiamo con la musica ancora al naturale. Abbiamo fatto una bella carrellata di musica in versione al naturale, versione originale. Cher con noi, Believe, godiamoci la musica.

Indimenticabile brano di Cher, Believe, tra l'altro uno dei primi a utilizzare degli effetti speciali, quindi il famoso autotune che poi è stato abbondantemente abusato in questi ultimi tempi. Allora, adesso andiamo avanti con la musica di chi ci crede, perché l'esortazione di Cher diceva Believe, credi, credi, credi, e sicuramente se credi in qualcosa lo porti avanti fino alla fine, come dice Antonello Venditti con il brano Bomba o non bomba. Godiamoci la musica!

Era Antonello Venditti a tenerci compagnia con il brano Bomba o non bomba, in versione rigorosamente originale. Adesso invece un pezzo remixato che vede nuovamente in giro musicalmente Marco Mengoni, però stavolta accompagnato da Saif e Ercomi. Questo brano me lo autodedico perché è veramente la realtà. Sto bene al mare. Godiamoci la musica di Marco Mengoni, Saif e Ercomi con Sto bene al mare, remix a cura di Giove DJ.

Marco Mengoni, accompagnato da Saif Erkomi con il brano Sto bene al mare. Adesso proseguiamo con la musica remixata con Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, remixato da Marco Petrino. Godiamoci la musica.

Era il remix del brano di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, a cura di Marco Petrino. Andiamo avanti con la musica remixata, stavolta un pezzo abbastanza famoso di Renato Zero. Il brano è Sogni di latta, viene remixato da Francesco Dimmar, quindi godiamoci il brano di Renato Zero, Sogni di latta. Godiamoci la musica. 19:49 minuti primi e praticamente 60 secondi, quindi 19:50 minuti, godiamoci Renato Zero.

Era un remix a cura di Francesco Dimar del brano di Renato Zero, Sogni di Lata. Ancora un remix a cura di Francesco Dimar, stavolta una funky boot version del brano di Loredana Bertè dedicato, e con questo brano un salutone a Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Oggi abbiamo ricordato poco le varie emittenti che sono interconnesse con noi in questo pomeriggio, quindi ne citiamo qualcuna: Radio Condivisione Palermo, Ramus Radio, ancora Radio Centrale Oristano, Radio Corallo da Villa

Loredana Bertè con il brano dedicato nella versione remixata da Francesco Dimara, la Funky Boot version. Andiamo avanti con la musica, ancora un reboot a cura di Francesco Dimara, e ha fatto da padrone questa sera nel programma Francesco Dimara. Grazie a Francesco per questo importante contributo che dai alla realizzazione di questo appuntamento musicale. Adesso Annalisa con la compagnia artistica di Madame con il brano Amica. 19:57 minuti primi e una manciata di secondi. Arriva!

Annalisa, accompagnata artisticamente da Madame, ci ha proposto il brano Amica. Siamo ormai alla conclusione di questo appuntamento, dobbiamo salutarvi prima che le interconnessioni vengano chiuse e i saluti finali di Franco restano fuori da questa diretta. Beh, speriamo di no. Un saluto a tutti, ci sentiamo nuovamente sabato prossimo con il programma Sabato con noi. Un saluto a Music Factory Oristano, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Radio M1 da Ferrara, Radio Villobrana Music, Radio Team 2000, Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026. Grazie di cuore per essere stati con noi, a sabato prossimo con Sabato con noi. Restate in ascolto perché alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Giocara con il programma Woman in Rock. Adesso di Shannon a chiudere con Give Me Tonight. Ciao ciao, a sabato prossimo. Godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi la vita. Ciao ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
1: Presenti anche in questo caldo weekend di metà settembre. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e ora anche su Radio Condivisione Palermo, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Royal Blood hanno pubblicato il nuovo singolo Swallow the Bomb, che anticipa il nuovo album Dead Company, in uscita il 13 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Motorhead.

i Motorhead insieme a Hellraiser e una nuova mostra dedicata alla band e a Lemmy Kilmister aprirà il 2 di ottobre al Punk Rock Museum di Las Vegas. L'esposizione raccoglierà oggetti personali appartenuti a Lemmy, tra cui fotografie e testi scritti a mano, oltre ad alcuni degli strumenti che hanno contribuito a creare il sound della band. Tra questi ci sarà anche il celebre basso Rickenbacker, che i visitatori avranno la possibilità di suonare collegandolo allo stack di amplificatori realmente utilizzato dal musicista. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti Oasis.

dopo mesi di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale. Gli Oasis, che abbiamo ascoltato insieme a Sound My Say, saranno a Roma per due concerti allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio del prossimo anno, e saranno le uniche date italiane del tour europeo della band. Ora vi voglio portare negli anni 80, quando Miami Vice divenne un fenomeno culturale non soltanto per il suo stile visivo innovativo, ma anche per l'uso audace della musica. Tra gli artisti più presenti nella serie spicca Phil Collins, che non solo contribuì con diversi brani alla colonna sonora, ma apparve anche come attore.

e Phil Collins partecipò a Miami Vice interpretando Phil Mayhew, un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti, nell'episodio della seconda stagione Phil the Shill. L'episodio presenta anche il brano di Phil, Life is a Rat Race, che avete appena ascoltato e che accompagna alla perfezione il tono frenetico della storia. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album How It's Going, in uscita il 6 di novembre. Il disco sarà un vero e proprio omaggio al Canada e ci sono già due singoli in circolazione, tra cui The Ballad of Terry Fox, che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e io voglio ringraziare anche Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Indie, Radio Corallo, Onda Radio 78, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Condivisione Palermo, che ogni settimana ospitano Woman in Rock, permettendo così alla musica rock di avere sempre maggior diffusione e di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Io vi aspetto il prossimo weekend. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: parlare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli,
1: per pettegoli, per pettegoli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Walking 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Showbelly.

0: Chart.
1: Rock Diavolare numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, Me and You è una super hit. New entry.

Bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui a Ipation ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta. La Exclusive Dance Chart te le suona in scaletta. Numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

Black in split version adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit tropical house col produttore EDM Kygo e cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi a Nader. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song indovinata.

0: Record.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Non può mancare però per l'appuntamento con il Buzz in the Box. L'Umbertone Bolzonelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michel e il Boot Remix. Buzz in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Number 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

Nel cammin di nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Oboe Lor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance in questa seconda parte, la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, I The Bowser. È tempo di svelarvi la più forte. Number one. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.